0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot. Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Sono le 2:58 minuti.
3: WRN Radio.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
5: Sono le 4:02.
6: WRN Radio.
7: The only radio station you'll need. WRN Radio. I still see-

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità, sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Stop!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: Sono le 6:01.
8: WRN Radio.
9: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

0: Radio, la tua radio.
1: Let's go. Sounds good. Real.

0: Let go.
1: A mí me gusta. A ella le gusta. Baila, me gusta.
2: VRN.
3: VRN.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: QRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 3 ottobre. Ariete, una giornata che vi invita a rallentare prima di prendere una decisione importante. In famiglia potreste dover gestire esigenze diverse dalle vostre. Toro, avete bisogno di sentirvi a vostro agio e oggi sapete bene come crearvi il vostro spazio. In amore, Venere favorisce complicità e sensualità. Gemelli, la vostra mente corre veloce, ma il cuore oggi procede con un ritmo diverso. In amore potreste scoprire che dietro una battuta si nasconde un bisogno affettivo più profondo. Cancro, la luna nel vostro segno amplifica intuito, sensibilità e capacità di capire ciò che gli altri non dicono. In amore siete più magnetici del solito. Leone, Marte vi rende intraprendenti, ma oggi qualcuno potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza. In amore avete bisogno di sentirvi considerati. Vergine, una giornata adatta a recuperare qualcosa che avevate trascurato, soprattutto sul piano personale. In amore lasciate cadere qualche difesa. Vergine, il sole nel vostro segno vi rende protagonisti, ma oggi le esigenze degli altri potrebbero chiedervi maggiore disponibilità. In amore una differenza di vedute può diventare un'occasione per conoscervi meglio. Scorpione, Venere e Mercurio nel vostro segno rendono intense intuizioni e sentimenti. Sul lavoro avete fiuto per capire cosa si muove dietro le quinte. Sagittario, una giornata nella quale potreste avere bisogno di staccare dalle responsabilità e recuperare entusiasmo. In amore una persona potrebbe cercare la vostra attenzione in modo diretto. Capricorno, la luna vi mette davanti a emozioni che normalmente preferite tenere sotto controllo. In amore una persona potrebbe aspettarsi da voi maggiore presenza. Acquario, avete voglia di libertà, ma l'atmosfera della giornata vi porta verso legami, famiglia e sentimenti. In amore non scappate davanti a una conversazione importante. Pesci, la luna in Cancro parla una lingua che conoscete bene. Emozioni, ricordi e desiderio di sentirvi compresi. Un incontro può risvegliare emozioni che credevate ormai superate. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.
1: Sono le 7:02.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Your Radio Station.
1: Stai ascoltando URL Radio.
2: La tua radio.

0: URN Previsioni Meteo.
1: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni

0: stazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 8.
5: URL Radio.
6: The Comedy Radio Show.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati, buon sabato, buon inizio di weekend e soprattutto buon best of della settimana con me Alessandra Bellotti e con la nostra Cecilia.
1: Hola!
0: Siamo pronti, come ogni sabato c'è il best of.
1: Ma
0: quindi
1: come mai passa così velocemente la settimana?
0: Passa velocissimo, però noi ve la riproponiamo per sicurezza, così se vi siete persi qualcosa, momenti salienti di questa settimana appena trascorsa, andiamo subito per esempio alla puntata di giovedì, quando abbiamo parlato di superstizioni dal mondo. Abbiamo scoperto che Cecilia e la Spagna in generale non è un paese superstizioso.
1: No,
0: io avrei detto di sì. Per esempio noi abbiamo qualche difficoltà con i gatti neri che attraversano, mentre gli spagnoli no, a questo punto.
1: I catalani
0: no. Bene, allora tra poco superstizioni dal mondo.

0: sera.
1: Cominciamo questo viaggio particolare in questo giovedì 1 ottobre. Viaggio attraverso le scaramanzie dal mondo, nel mondo. Allora, ogni paese ha i suoi piccoli rituali per magari diciamo attirare la fortuna o soprattutto per tenere lontana l'energia cattiva. Noi italiani siamo un popolo
2: l'ho notato, io che sono spagnola, non, cioè a parte il fatto di non passare sotto a una scala,
1: no, noi siamo,
2: il resto non me ne fregava niente.
1: Noi siamo superstiziosi soprattutto al sud. Comunque in generale partiamo dalla Grecia, cioè facciamo una visione un po' più ampia. In Grecia esiste una superstizione molto particolare legata al malocchio. Quando qualcuno ti fa un complimento può capitare che l'altro risponda con una specie di... Ora non so farvelo.
2: È come se volessero sputare.
1: Esatto, una specie di sputo simbolico, senza sputare realmente, ovviamente, che serve ad allontanare il malocchio.
2: Ok.
1: Cioè il fatto che quando uno magari a volte ti fa un complimento non lo pensa davvero, quindi via. Poi in Turchia invece è famosissimo il nazar, un amuleto blu a forma di occhio che si vede praticamente ovunque, nelle case, nei negozi, bla bla bla. E tradizionalmente viene utilizzato proprio come protezione contro il malocchio, anche qua. In Giappone,
2: aspetta, siccome io sono un'appassionata di serie turche.
1: Sì, ma di serie turche o di attori turchi?
2: Anche quello. Quando qualcuno dice una frase, stai attento, sai che cosa fanno? Si mettono il pollice dentro la bocca, dentro le fanno.
1: Ma davvero?
2: Fanno un gesto strano. Come...
1: È come noi che ci tocchiamo i maroni.
2: Esatto, però loro lo fanno col pollice dentro al palato. Capito?
1: Questa cosa non la sapevo. Pensa che il mio primo amore era turco e la prima parola che ho imparato a dire in turco era seni, sevirum, che vuol dire ti amo. Ma questo non ci interessa. Andiamo avanti con, dicevo, in Giappone bisogna stare molto attenti anche ai numeri, perché il 4 è considerato molto sfortunato. Cioè, questo da cosa deriva? Dal fatto che a quanto pare il 4 si dice shi, non so se lo sto pronunciando bene, ma la parola shi coincide con la parola morte e quindi per questo in alcuni ospedali, alberghi o edifici si può trovare il numero 4 evitato o utilizzato con molta cautela, un po' come noi con le camere d'albergo. Raramente troverai una camera 17 o una camera 13, sì, ma la 17 negli alberghi italiani è proprio difficile.
2: Questa non la sapevo.
1: Sì, è vero. Arriviamo, c'è sempre la 16 e poi la 18, capito? Come arriviamo appunto in Italia da noi, dove abbiamo un repertorio niente male, perché c'è il cornetto portafortuna napoletano, il ferro di cavallo. E il gesto di toccare ferro quando qualcuno prospetta qualcosa che insomma non è proprio il massimo, oppure come vi dicevo prima uno si tocca le parti intime, però che dire, noi italiani ne abbiamo tante. Comunque, cambiando lingua, cultura, continente, davanti alla sfortuna, diciamocelo, diventiamo tutti improvvisamente molto pragmatici, quindi no, non ci credo, però nel dubbio lo facciamo lo stesso.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Abbiamo parlato di superstizioni in giro per il mondo, dal Giappone alla Turchia alla Grecia, insomma.
1: Però non hai nominato la Spagna, quindi sicuramente siamo poco superstiziosi.
0: Tu sai qualche superstizione da raccontarci, magari?
1: Ma io so una non superstizione, che è quella del gatto nero.
0: Ok.
1: Che io sapevo che nella mia terra portava fortuna quando vedi un gatto nero.
0: Vedi, tutto il contrario praticamente. Infatti stavo dicendo, fino ad arrivare qui da noi in Italia, dove ne abbiamo di superstizioni.
1: Sì.
0: Siamo un popolo di superstiziosi e molto scaramantico. Andiamo da Alessio che ci scrive: io sono scaramantico, ma quando dico questa frase tocco ferro. Ah, io non sono scaramantico. Poi Marta dice: mia nonna aveva talmente tanti portafortuna in casa che probabilmente la sfortuna non riusciva proprio ad entrare per mancanza di spazio. Probabile.
1: Ah, ci prestasse qualcosa pure a noi.
0: Ma comunque c'è tutta una cultura di amuleti, pietre preziose. Io credo molto nelle energie negative delle persone. Questo sì.
1: Sì, anch'io.
0: Però forse più ci credi e più ne sei soggetto, non lo so. Federico, concludiamo con lui, che ci scrive: il problema è quando conosci tutte queste superstizioni e inizi ad avere paura di sbagliare paese. Sì, in effetti, paese che vai, superstizione che trovi.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
13: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
12: Aiutaci a fermare questa vergogna.
14: Ripeschiamo ancora i momenti salienti di questa settimana appena trascorsa insieme qui al Comedy Radio Show con il nostro Best Of e andiamo a quel momento in cui proprio questa settimana cara Ceci, ci ha parlato di odori.
15: Eh sì, soprattutto quelli buoni, ma quelli della zia, della nonna, che non so se sono molto gradevoli, vabbè.
14: Che però
15: decidete voi.
14: Scatenano dei ricordi in ogni caso.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne.

0: siamo. Sono molto curiosa, cari amici del Comedy, insieme a voi scopro di cosa vuole parlarci oggi la nostra Ceci. Ho capito solo che annuseremo qualche cosa.
1: Esatto, sì, infatti. Parliamo dell'effetto aromaterapia relax puro. Stravince con l'odore delle lenzuola appena cambiate. E si sa che infilarsi nel letto pulito fa sentire il 90% degli italiani in pace col mondo.
0: Parliamo di odori che fanno bene, in poche parole.
1: Sì.
0: Bene o male?
1: Poi lo vedremo.
0: Ok, allora, lenzuola pulite.
1: Sì, infatti. Sul bucato scatta la guerra dei sessi. Le donne preferiscono le note floreali e pulite come la lavanda e il muschio bianco. Io non sono questa in questo gruppo perché sono due odori che a me non piacciono tanto.
2: E come lo fai il bucato tu?
1: No.
2: Con che profumo?
1: Preferisco, gelsomino,
0: okay.
1: O altre profumazioni un po' più che non siano né lavanda né muschio.
0: Ok, ok. Mm. No, vabbè, ero curiosa. Cioè, non è che
1: a te invece che odori piacciono?
0: Ma sì, anch'io. No, la roba floreale mi piace, anche l'agrumato ogni tanto, dipende anche dall'umore, posso
1: allora
0: dire.
1: Allora andresti d'accordo con gli uomini, mm-hmm, perché loro puntano sugli oli essenziali agli agrumi e le note legnose ad eucalipto, perché fa subito spa o magari pulito energetico. Poi tra i profumi più amati in assoluto stravince il pane appena sfornato, il caffè della moca e ovviamente anche l'odore della pizza. La pizza, quando tu passi davanti a un panificio senti l'odore della pizza.
0: È un po' come il pane, sì, no, indescrivibile, proprio una gioia quell'odore lì.
1: Però poi c'è il rovescio della medaglia,
0: sì,
1: e parliamo degli odori vintage, soprattutto quando entri a casa dei parenti. Al primo posto c'è l'inimitabile combo canfora e mentolo nell'armadio della zia,
0: sì,
1: seguito della lavanda stantia magari a casa dello zio
0: o della nonna,
1: scapolone, e anche della nonna, e soprattutto anche, perché no, quell'aroma che ti fa chiedere se sei in un salotto o dentro un sacchetto dei pani del 1982.
0: Allora, adesso dirò una cosa anticonvenzionale: a me piace molto l'odore della muffa, mi spiego meglio, quell'odore di cantina.
1: Ah,
0: ecco. Si sente scendendo.
1: A te piace l'odore del vino più che della,
0: no,
1: della muffa, furbetta.
0: No, la cantina è molto così, sa di passato. Sarà che la mia nonna aveva una grande cantina e mi riporta, come dicevi tu, alcuni odori portano ad alcuni ricordi.

0: sono le 8 e 58 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
2: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è

0: che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri, poi il duro attacco contro il governo, il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, e il duello a distanza con la Premier.
1: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi e non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
0: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre, niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
2: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione, la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
3: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
2: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
4: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
2: Laboratorio di innovazione, il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo, la direttrice generale Raffaella Zuccaro.
5: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
0: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
6: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
7: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
6: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
8: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
6: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
0: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
9: VRN Viabilità.
10: Astrol Infomobilità. Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio. Ad Aprilia, percorrendo via Pontina Vecchia, un incidente rallenta il traffico in prossimità dell'incrocio con via Pian di Frasso nei due sensi di marcia. A Pomezia, un cantiere attivo rallenta il traffico in via della Solfarata tra via Cesare Fiorucci e via del Fosso della Solfarata nelle due direzioni. A Marino, per lavori, traffico rallentato in via Maremmana, altezza via Selva Ferentina nei due sensi di marcia, attivo senso unico alternato. Prestare attenzione. A Colonna si sta in coda sulla strada provinciale Frascati Colonna, in prossimità dell'incrocio con via Casilina, direzione Gallicano nel Lazio. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
11: Un servizio della Regione Lazio.
9: URL Previsioni Meteo.
12: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
13: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio, powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com, powered by Tecnotel.
14: The Calming Radio Show.

0: storie di odori più o meno piacevoli, di gusti personali e di ricordi anche, perché alcuni odori ci piacciono non tanto per la loro essenza in sé per sé, ma anche per cosa ci ricordano. Io per esempio credo di essere una delle poche, ma non troppo, a cui piace l'odore di cantina e non di vino, come ha detto la nostra Cecilia, se apprezzo, però proprio quell'odore di muffa, di antico, di chiuso, ecco, a me piace. C'è chi adora per esempio l'odore della benzina, sì, io non lo sopporto.
1: Della pittura, no?
0: La pittura, brava, esatto. Vabbè, andiamo un po' a leggere le impressioni dei nostri amici del comedy. Chi ama cosa e quando e perché? Sentiamo.
1: Marco dice: ogni volta che entro da mia nonna vengo investito da un mix di lavanda, naftalina e ragù. Un odore bellissimo, ma se resto lì più di 20 minuti i miei vestiti lo assorbono e al bar mi scambiano per un armadio dell'800.
0: Beh, mix con il ragù, tanta roba, mi mancava. Beh, odore di ragù, vogliamo parlarne poi?
1: Roberto, mia zia Agnese ha la casa che profuma di canfora e pomata per le articolazioni, è vero, un altro odore. È così forte che non ho neanche bisogno di fare l'aerosol, mi si sturano i bronchi appena suono il citofono.
0: Come si chiama il nostro amico?
1: Roberto.
0: Roberto, mandaci l'indirizzo di zia, era zia?
1: Zia Agnese.
0: Zia Agnese, così almeno quando abbiamo il raffreddore passiamo a trovarti, andiamo a bere un caffè.
1: Invece c'è Chiara che dice: per me l'odore definitivo è la pioggia estiva sull'asfalto caldo.
0: Ah, bello.
1: 2 secondi e torna quando avevo 8 anni, 0 pensieri e l'unico problema era il bracciolo bucato al mare.
0: A me ricorda anche per esempio l'odore di erba tagliata, quando
1: buono,
0: c'è il tagliaerbe. Allora, non mi fa impazzire, però mi riporta indietro nel tempo a quando a scuola, magari nel giardino durante l'intervallo, noi bambini giocavamo e c'era così il bidello che tagliava l'erba nel giardino. Sì, alcuni odori sono proprio magici.
2: C'è

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
5: WRN, your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: E prosegue il nostro appuntamento conclusivo della settimana, come sempre con la rubrica conclusiva della puntata hashtag flop and roll. Tra poco il meglio del peggio dal mondo del web. Ma dimmi tu, cara Ceci, come non riproporre i modi forbiti ed eleganti,
1: sì,
0: per insultare chi ci sta sulle balle.
1: Per essere sempre una signora, tocca avere classe. Anche quando si insulta o si manda a quel paese qualcuno.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station. Audio.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Modi forbiti per mandare a quel paese qualcuno che ci sta antipatico. Quindi il focus è proprio modi alternativi per dire a qualcuno.
1: Tocca sempre essere delle signore,
0: eh,
1: cara
0: sì,
1: mia.
0: Però
1: sì,
0: quando qualcuno ci sta sulle balle, ci sta sulle balle. Allora, cominciamo con questa. La vostra presenza mi affatica. Immaginatevi di essere di seta vestite, con una bella acconciatura, abito dell'Ottocento. E proseguiamo con: trovo la vostra compagnia sorprendentemente gravosa. Questa è la mia preferita. La nostra incompatibilità è pressoché strutturale. Cioè, qui
1: non siamo fatti l'uno per l'altro.
0: No, palesemente, quindi abbiamo delle proprio differenze.
1: Schifo.
0: Esatto, ci separa un abisso di affinità. Se potessi evitarvi senza parere scortese, lo farei con entusiasmo. Non ho nulla contro di voi, eccezion fatta per il fatto che esistete. Siete una persona indimenticabile, purtroppo. E concludiamo con: non siete certamente una delle mie persone preferite, ma apprezzo la vostra costanza nel ricordarmelo.
1: Guarda che alla fine è meglio dire le cose in modo molto pulito.
0: Ma perché li spiazzi, li lasci senza parole, sì, e non hanno neanche il tempo di ribattere, guarda un po'.

0: Beh sì, spero che abbiate preso nota, cari amici del Comedy Radio Show, soprattutto su, per esempio, io userò da oggi in poi la vostra presenza, mi affatica quando c'è qualcuno che mi sta sulle balle.
1: Lo sai che ad Ancona dicono mi fa fatica, per dire mi dispiace.
0: Ah sì, perché si affatica il cuore quando è un dispiacere. Oppure guarda, mi portate dispiacere anche, possiamo dire. Vabbè, scherzi a parte, allora noi vi salutiamo, facciamo una piccola pausa domenicale e torniamo a partire da lunedì sempre con la nostra Cecilia, il nostro Alo qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti,
1: buon fine settimana.

0: Sono le 9:57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
2: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri, poi il duro attacco contro il governo, il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, e il duello a distanza con la Premier.
4: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi e non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine, questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
2: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli

0: sfratti proposti dal governo Sanchez, immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo, dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
2: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
1: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
3: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
1: Laboratorio di innovazione, il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo, la direttrice generale Raffaella Zuccaro.
4: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
0: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
5: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. Vent'anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
6: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
5: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
7: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
5: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
0: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
8: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi, persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
14: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: te.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulle principali autostrade del territorio ad eccezione del grande raccordo anulare, dove un incidente rallenta il traffico tra Laurentina ed Ostiense in carreggiata interna. Rimanendo in interna, si rallenta tra Flaminia e Salaria, mentre in carreggiata esterna traffico rallentato tra Pescaccio e Roma Fiumicino e più avanti tra le uscite Ardeatina e Diramazione Roma Sud. Sul tratto urbano si rallenta altezza Portonaccio direzione tangenziale est, percorrendo via Anguillarese traffico rallentato con code in prossimità dell'incrocio con via della Casaccia nei due sensi di marcia. Rallentamenti per lavori sulla strada provinciale Braccianese Claudia ad Osteria Nuova tra via Anguillarese e via Santa Maria di Galeria nelle due direzioni. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 10 e 59 minuti.
1: WRN Radio.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: Sono le 11:57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica e il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
2: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale e sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
4: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi e non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine. Questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
2: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi, innovazione, la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del forum euro-mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
6: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
5: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
7: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.

0: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo, la direttrice generale Raffaella Zuccaro.
1: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
2: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
3: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
5: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
3: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
2: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
6: Verdi. Bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

Siamo pronti a partire con un nuovo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi e anche questa settimana arriviamo a uno dei momenti più belli, primo sabato di ottobre. Ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, è il 3 di ottobre, oggi sono Francesca Romana Macri e diamo il via a un nuovo appuntamento che va a chiudere la settimana insieme con Verdi, Bianchi e Rossi, il programma interamente dedicato all'Italia. Prima apriamo con un momento nostalgia perché torniamo negli anni 80 ma anche nei primi anni 90 e parliamo di quelle sale che poi sono diventate discoteche dove si andava in circolo con cosa? Con i pattini, quelli a rotelle che vediamo nei film degli anni 80. Parleremo anche di rollerblade e poi abbiamo uno studio sulla cioccolata perché sentire il profumo del cioccolato ci fa fare delle cose meglio. Ne parliamo tra pochissimo perché c'è anche l'agenda, quindi si parte nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Diamo il via al nostro appuntamento insieme di Verdi, Bianchi e Rossi. È il sabato italiano questi, e noi ci siamo perché anche durante il sabato non vi lasciamo mai soli. E torno io, Francesca Romana, e torna anche la nostra guapissima Cecilia.
2: Ma mi fai diventare rossa, guapissima, senti chi parla.
1: Vabbè, giusto, bellissima, informissima la nostra Ceci.
2: Grazie.
1: Partiamo subito, Ceci, con l'agenda. Quindi le date che hanno segnato la storia in questo 3 di ottobre.
2: 1839, inaugurazione della ferrovia Napoli-Portici. Viene aperta la prima strada ferrata d'Italia. Alla presenza il re Ferdinando II, il treno trainato dalla locomotiva a vapore Vesuvio percorre 7,25 km del tracciato. 1909 nasce il Bologna Football Club. Nella birreria Ronzani a Bologna viene fondata la storica squadra di calcio. Poi passiamo al 2013, il naufragio di Lampedusa. Al largo delle coste di Lampedusa, che succede? Si consuma una grave tragedia marittima in cui perdono la vita 368 migranti. In seguito a questo evento, lo Stato italiano ha istituito il 3 ottobre come la giornata della memoria e dell'accoglienza per commemorare tutte le vittime della immigrazione.
1: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno della bilancia?
2: Quel bonazzo di Stefano De Martino, che oggi compie 37 anni.
1: Però il segno della bilancia, insomma, Stefano De Martino, lui bellissimo, prossimo conduttore di Sanremo 2027, di cui si sta parlando tanto in questi giorni. Bello e bravo, chi dobbiamo dire? Niente.
2: Tanti auguri anche a Ibrahimovic, Zlatan, non so se si pronuncia
1: Zlatan
2: così.
1: Zlatan Ibrahimovic, sì, anche lui un gran bel ragazzo.
2: Mica male, lui è nato nel 1981. Facciamo anche gli auguri all'attore inglese Clive Owen e anche alla cantante Gwen Stefani, ex leader dei No Doubt.
1: Abbiamo anche auguri di buon onomastico da fare?
2: A Gerardo, a Dionigi e anche tanti auguri a chi si chiama Candida.
1: E poi chiudiamo con il proverbio ultimo ma non meno importante di oggi.
2: Per San Gerardo l'uva è del contadino e il mosto è nel tino.

0: with your swim top still wet.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: Spot!
3: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: I messaggi arrivano come sempre, sono tanti, sono anche i primi di questo sabato italiano insieme. 3 di ottobre, sono Francesca Romana Macrido, il bentornato ancora alla nostra Sesi. Ciao Sesi, buon sabato.
1: Grazie Francia, anche a te e a tutti gli ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi.
0: Abbiamo fatto tanti auguri a Stefano De Martino, bellissimo, bravissimo. Auguri Stefano da parte nostra, dal girl power fatto da me e Sesi. E chi ci scrive?
1: A proposito di questi auguri a Stefano De Martino, scrive Elena, detto: quanto sarei felice se per il mio compleanno uscisse da una torta gigantesca o da un pacco regalo.
0: Un bel Stefano De Martino che fa un'irruzione alla festa di compleanno.
1: Sorpresa!
0: Sì, ma secondo me tutti i soldi del mondo solo per lui.
1: Giuliano invece dice: da appassionato di storia, oggi festeggio la prima ferrovia d'Italia. Ricordo ancora quando mio nonno mi raccontava della Napoli Portici e dell'emozione che provava nel prendere il treno.

0: Okay.
1: VRN Cinema.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.

Il sabato di Verdi, Bianchi e Rossi noi ci prendiamo sempre un piccolo momento nostalgia, ma comunque che se ne dica, la nostalgia fa bene. Sì, dobbiamo essere nel presente, ma guardarsi indietro ogni tanto non fa mai male. E torniamo indietro agli anni 80 / anni 90 perché parliamo di quei meravigliosi pattini a rotelle presenti in tantissimi film e serie televisive, pattini a rotelle che ci hanno fatto fare qualche caduta, ma ci hanno fatto soprattutto sognare negli anni 80. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: oraș, Cezara la speranță, fiindcă Cezara mamă, Cezara la tua stanță.
1: Fiindcă c'è l'ambizione, Cezara pure l'ansia, fiindcă c'è una sconfitta, Cezara una battaglia.
0: Fiindcă Cezara-i tu, in mano una bevita, se non Cezara-i più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: Siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi nel nostro Sabato Italiano quando torna il momento nostalgia. Torniamo indietro nel tempo e torniamo a un immaginario che appartiene tanto agli Stati Uniti d'America, a Los Angeles e insomma all'immaginario anche dei film dove erano tutti sui rollerblade, sui pattini, ma anche in Italia. Non è che noi siamo stati tanto poco vittime di questo trend. Ciao Ceci.
1: Ciao cara Francesca, infatti partiamo alla grande, proprio parliamo dei pattini a rotelle e poi ovviamente si sono evoluti nei mitici rollerblade. E chi di voi negli anni 80, magari come me, non ha avuto i mitici pattini a rotelle della Fisher-Price, così rigidi in plastica blu, gialla e rossa, che si allungavano man mano che cresceva il piede? Bastava girare una levetta e ti duravano una vita intera. Poi sono arrivati gli anni 90 e c'è stata la vera rivoluzione, i rollerblade o pattini in linea. Le quattro ruote non erano più affiancate a due, ma in fila indiana. L'origine risale proprio agli allenamenti estivi dei giocatori di hockey sul ghiaccio, proprio nei primi del Novecento, ma sono stati poi due fratelli del Minnesota negli anni Ottanta a perfezionare e a fondere il marchio Rollerblade. In Italia negli anni 90 fu un boom pazzesco, le piste di pattinaggio si riempivano e nacquero anche le roller disco dove si ballava la musica di quei tempi e scivolando a tempo di musica su luci stroboscopiche.
0: Io ricordo una scena della serie televisiva Stranger Things dove all'interno di una sala da ballo, come l'hai chiamata tu, si girava così tutti intorno non lo so, Prince in sottofondo, mi viene un nome, David Bowie, insomma i Queen, i più grandi nomi della musica degli anni 80, e poi c'erano loro su questi pattini e un po' di nostalgia sinceramente ci è venuta.
1: Sì, sinceramente vorrei tornare negli anni 80 quando ero giovane e andavo sui pattini.
2: Verdi, bianchi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: Tua radio.
6: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: VRN News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3 e 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. Non è mancata una stoccata agli alleati. Il programma si scrive con l'alleanza, sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno. Il PD è il primo partito di opposizione, ha preso il doppio dei voti degli altri. Poi il duro attacco contro il governo. Il paese è fermo. Avete fallito. Andate a casa. E il duello a distanza con la Premier.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi e non sono di destra o di sinistra. Ecco, quando la stabilità si trasforma in immobilismo, vuol dire che i nodi vengono al pettine. Questi sono i nodi. Più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi e nessuna crescita. Questa è l'eredità che lasciano.
1: I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre, niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez. Immediata la crisi profonda nella maggioranza. L'acqua protagonista del primo forum euro-mediterraneo. Dai consorzi di bonifica a un progetto di gestione all'insegna della sostenibilità. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: Adattamento climatico, prevenzione eventi estremi.

0: Innovazione e la gestione della risorsa idrica al centro dell'International Water Summit, promosso da AMBI in occasione del Forum Euro-Mediterraneo sull'acqua alla Nuvola di Fuxas a Roma. Lo scienziato climatico Giulio Boccaletti, non-resident fellow IEP Bocconi.
1: La statistica meteoclimatica sta cambiando, il territorio quindi dovrà cambiare per gestire questi cambiamenti e i consorzi di bonifica sono l'infrastruttura istituzionale principale con la quale noi gestiamo questi cambiamenti.
0: Tra gli obiettivi, potenziare le infrastrutture per trattenere l'acqua piovana e investire in innovazione, spiega il presidente di AMBI, Francesco Vincenzi.
2: Oggi il tema dell'acqua non è solo un tema agricolo, ma un tema economico, un tema sociale e un tema ambientale. Dobbiamo cercare di far comprendere a tutta l'istituzione, alla politica, alla gente come ci stiamo muovendo e come ci muoveremo nei prossimi anni rispetto alla gestione della risorsa idrica.
0: Laboratorio di innovazione il canale Emiliano Romagnolo, il più lungo d'Italia, sul risparmio idrico, ma non solo, la direttrice generale Raffaella Zuccaro.
3: Sul CER abbiamo inserito delle paratoie che sono automatizzate, quindi c'è un'efficienza sia in termini di costi energetici più bassi del lavoro, ma si può rispondere in maniera più immediata.
4: La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
5: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
6: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
5: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
7: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
5: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano.
4: Formula 1 in Malesia, Verstappen su Red Bull e Leclerc su Ferrari si dividono le libere, miglior tempo rispettivamente nella prima e nella seconda sessione. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Si corre nella mattina italiana anche in MotoGP in Giappone, domani alle 8 la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Nelle prequalifiche davanti a tutti Alex Marquez su Ducati. Ed è tutto per oggi, buona serata.
8: Sono le 13:05.
9: VRN Radio.
10: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Sono tanti messaggi che ci arrivano da parte vostra in questo sabato italiano, cari amici, anche perché io devo fare una confessione: io non sono mai salita né sui roller blade, né sui pattini a rotelle, quelli con quattro rotelle degli anni 80 di cui abbiamo parlato, ma quando ero piccola io le rotelle erano sempre di meno e andavo su una specie di skateboard, comunque il principio è simile, devi stare in piedi, si chiamava lo snake, e quante cadute mi sono fatta.
1: Beh, io questo attrezzo non lo conosco, anziana.
0: Meglio così. Ci arrivano i messaggi dei nostri ascoltatori, però, giusto?
1: Sì, abbiamo parlato proprio di questi pattini a rotelle e Camilla scrive: i pattini Fisher Price, che memoria che mi avete sbloccato, fanno un rumore di plastica indimenticabile sul marciapiede, ci ho lasciato letteralmente le croste su entrambe le ginocchia. Invece Davide dice: negli anni 90 me li sono fatti regalare per la cresima i rollerblade, mi sentivo il re della piazza. E confermo, le serate in roller disco a ballare la dance anni 90 sui pattini erano pura magia.
0: Ma era facile starci sopra? Cioè stare in piedi?
1: Sì, sì, sì. Io penso andavo con mio papà e anche mio papà con me ballava.
0: Che bello.
1: Sì, era un momento veramente che ricordo con molto affetto e molta allegria.
0: Riportiamo i pattini anni 80 nel 2026. Questa è la mia petizione del sabato.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.

Siamo quasi alle battute finali dell'appuntamento di oggi del sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi e in previsione del weekend, che ormai ci siamo già, ma anche dell'inizio della prossima settimana e di tutte quelle persone che dicono da lunedì inizio la dieta, inizio ad andare in palestra, vi diamo un piccolo spoiler, perché se pensavate che il cioccolato fosse un nemico per tutte le persone che si vogliono allenare, la risposta è assolutamente no. Sentire il profumo di cioccolato ci fa essere più performanti. Ne parliamo tra pochissimo a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: WRN Radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Arriviamo quasi alla fine del sabato insieme qui a Verdi Bianchi Rossi. Ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri e oggi andiamo in tavola in maniera un po' diversa, un po' originale. C'è ancora la nostra Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Perché solitamente non è che sia costi più di tanto il sentire il profumo di cioccolato oppure il mangiare cioccolato alla palestra, ma la scienza e gli studi dicono il contrario.
1: E infatti c'è questo studio clamoroso che unisce la palestra al cioccolato senza ingrassare. Pensate che già per i Maya e gli Aztechi il cacao era il cibo degli dei.
0: Ma io direi che tutt'oggi è così.
1: Sì, sì. Un elisir sacro e tonificante usato dai guerrieri prima della battaglia. E oggi la scienza conferma che non avevano torto, cara Francesca. Per migliorare le prestazioni fisiche non serve nemmeno mangiarlo, basta annusarlo. Uno studio della Facoltà delle Scienze dello Sport in Malesia ha testato 23 giovani atleti tra i 20 e i 25 anni durante un duro esercizio per le gambe dopo 10 ore di digiuno. I ragazzi sono stati divisi in tre gruppi e ciascuno ha annusato per 30 secondi un campione diverso: cioccolato fondente al 90%, cioccolato al latte al 60% oppure semplice acqua. I risultati sono stati veramente incredibili. Chi ha annusato il fondente ha registrato un crollo immediato del senso di fame e un forte aumento della sazietà, al contrario del gruppo al latte dove la fame è rimasta invariata. Ma cara Francesca e cari ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, la vera sorpresa è arrivata con la forza fisica. Rispetto a chi ha annusato l'acqua, il gruppo del cioccolato al latte ha fatto 9 ripetizioni in più, mentre chi ha annusato il cioccolato fondente ha letteralmente dominato la prova completando ben 18 ripetizioni in più.
0: Quindi posso dire di avere un'ottima scusa prima di andare in palestra per mangiare una bella barretta di cioccolato al latte. A me non importa che sia al latte, come ho detto pure, fondente, però
1: basta che non te la mangi, però annusala e basta.
0: Io la mangio un po' di cioccolata, l'annuso, facciamo tutto
1: golosona.

0: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata insieme con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ringrazio come sempre, cari amici, un'altra settimana insieme. È trascorsa settimana che ci ha portato a cavallo tra settembre e ottobre. Ne avremo ancora varie di settimane insieme che ci traghetteranno da un mese all'altro. Sono Francesca Romana Macri, vi auguro un buon weekend, un buon fine settimana. Saluto ancora la nostra Sessi e ci risentiamo lunedì con Verdi, com'è? Bianchi e Rossi, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, un incidente rallenta il traffico tra le uscite Romanina ed Appia in carreggiata interna. Rimanendo in interna si rallenta tra Colombo ed Ostiense e più avanti tra Cassia Bis e Salaria, mentre in carreggiata esterna traffico rallentato tra Roma Fiumicino ed Ostiense e più avanti tra le uscite Ardiatina e Dilamazione Roma Sud. Sul tratto urbano traffico rallentato tra La Togliatti e lo svincolo per Tor Cervara direzione grande raccordo anulare. In via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino, mentre in via Prenestina si sta in coda per l'intenso traffico tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. La tua radio!

0: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi. Sulle note dei ricordi. Do you remember?
1: Al mio segnale, alzate il volume.
2: 3, 2, 1.
3: Nuovo appuntamento con la musica, nuovo appuntamento con i ricordi, nuovo appuntamento con le emozioni musicali, quelle di Radio Ricordi. Salve a tutti, io sono Fabio Bacco. Oggi ricordo musicale molto particolare perché segnalato da uno di voi. A dire la verità siete stati in diversi a segnalarci questa canzone, anche perché era da un po' che non l'ascoltavamo, ma grazie alle vostre segnalazioni, grazie alla pagina messa a disposizione su Facebook Radio Ricordi, le segnalazioni arrivano e ci fate comunque viaggiare insieme a voi nei ricordi e nella musica. Oggi parliamo di Barabbas, 1971, parliamo di Fernando Arbex, ex batterista degli Alacran. Dopo lo scioglimento del gruppo formò i Barabbas nel 1971, ottenendo un buon successo proprio negli anni 70 e 80. Molti di noi sicuramente ricorderanno anche la lotta un po' tra quelle che potevano essere le giuste pronunce di quel nome, Barabbas, Barabbas. Un po' di casini li abbiamo fatti anche noi intorno a quegli anni. Il brano di maggior successo è proprio questo, On the Road Again, il brano che prendiamo in visione e in ascolto quest'oggi qui in Radio Ricordi. Titolo omonimo del successo dei Canned Heat e dei Rockets, ma di genere dance molto diverso. In Italia fu pubblicato su etichetta

ancora sulla strada, on the road again, non vedo l'ora di tornare sulla strada. La vita che mi piace è creare musica con gli amici e non vedo l'ora di tornare sulla strada. Ancora sulla strada, andando in posti dove non sono mai stato, vedendo cose che non rivedrò ancora. E non vedo l'ora di tornare sulla strada, ancora lì sulla strada. Come vagabondi andiamo per l'autostrada, siamo gli amici migliori, convinti che il mondo giri a modo nostro. È il nostro modo. E ancora sulla strada, non vedo l'ora di tornare sulla strada. La vita che mi piace è creare musica con gli amici. E ancora, ancora sulla strada, come vagabondi, viaggiamo sull'autostrada, convinti che il mondo giri a modo nostro. Signore e signori, oggi in Radio Ricordi, on air, Barabbas, on the road again.

0: L'avevate un po' messa nel dimenticatoio, dite la verità. 1971, On the Road Again, ancora sulla strada, Barabbas, 1971. Oggi l'abbiamo riscoltata qui in Radio Ricordi grazie a una vostra segnalazione. Continuate a segnalarci i vostri ricordi, le vostre emozioni, le vostre avventure sulla pagina Facebook di Radio Ricordi. Mi raccomando, rimanete sempre su di noi, anche perché le nostre pillole musicali ci portano a viaggiare sul serio in quelli che sono stati i 30 anni della storia della musica più belli che ci possano essere. Grazie a tutti voi, io sono Fabio Bacco, prossimo appuntamento con Radio Ricordi in pillole qui alla prossima.
1: Rivivi la magia del passato con Radio Ricordi.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: WRN, your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Ma quanto è piccola sta cosa?

E nel nostro fine settimana, amici di VRN Radio, siamo pronti a rivivere il meglio della settimana di 5 in condotta.

questa giornata è dedicata a loro. Evviva, evviva, evviva i nonni, i nonnini, ma che bello. No, chi ha la fortuna di avere ancora i nonni è una cosa bellissima, perché poi i nonni sono quelli che ti viziano, quelli che ti coccolano, quelli che stanno con te molto spesso. Insomma, io ho ricordi dell'infanzia di giornate, pomeriggi passati con i nonni, ed era sempre un'avventura. E allora evviva tutti i nonni d'Italia e del mondo.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

Io non lo so, se si può riprendere da lì, farebbe bene a loro, farebbe bene anche a noi. La notizia che sto leggendo è questa, che riguarda gli oceani, che hanno accumulato calore 40 volte superiore all'energia prodotta dall'uomo. Cioè, se c'è tutta questa energia che è entrata lì negli oceani, non riusciamo a prendercene un po', voglio dire, così magari sarebbe anche un'energia pulita che non va ad inquinare sicuramente. Ma magari qualche scienziato ci sta sicuramente ragionando su.

Beh, giornate difficili per i trasporti queste, attenzione, perché oggi e domani c'è questo sciopero generale proclamato da CSL e con l'adesione di altre sigle sindacali, che riguarda soprattutto il trasporto ferroviario per la fascia, per, insomma, riguarda la fascia dalle 11 alle 14, e poi anche sciopero per quanto riguarda l'agricoltura, l'allevamento, i marittimi, gli enti locali, le forze dell'ordine, la scuola, la vigilanza privata, la sanità, cioè insomma tutti hanno deciso di scioperare per chiedere questo abbassamento dei prezzi della benzina, dei generi alimentari, eccetera eccetera. Va bene, no, sappiamo anche poi che, voglio dire, che in questi giorni non tanto ma qualcosina, ecco, è stato ritoccato al ribasso il prezzo della benzina e del diesel, perché ogni giorno c'era un aumento, almeno adesso per un mese siamo tranquilli. Per quanto riguarda sempre gli scioperi, attenzione, sono dei disagi previsti per chi viaggerà in aereo il 16 di ottobre, e poi ancora c'è uno sciopero generale del 30 ottobre per l'intera giornata che riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, è stato proclamato da USI, CIT, fatta eccezione dei trasporti, insomma non lo so, non lo so. Occhio agli scioperi, perché in ottobre ce ne sono tanti.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: The more you feel it.

Quante volte vorremmo andare in un posto che sia davvero silenzioso? Ma silenzioso, silenzioso, silenzioso. Devo dire che, ecco, per chi fa il mio lavoro capita anche a volte. Uno dice, ma insomma, sei lì in mezzo alla musica, sempre sì. Ma dove ci troviamo noi con i nostri microfoni a parlare? Se blocchiamo la musica, insomma, è tutto insonorizzato intorno. E quindi c'è un silenzio che possiamo dire a volte è quasi, quasi totale. In realtà si è scoperto il silenzio perfetto in una grotta alpina vicino a Trento, dove speleologi e fisici acustici hanno individuato questa caverna sotterranea completamente isolata dei rumori antropici, non so cosa vuol dire, dove il livello di silenzio è assoluto, cioè non manca una goccia d'acqua che cade, niente, ed è, dicono, l'ideale per esperimenti sulla riduzione dello stress da inquinamento acustico. Entri lì e senti solo il tuo respiro.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Oggi è la festa dei nonni e allora, bella, bella questa notizia che arriva da Berlino in Germania, dove c'è questa squadra di videogiocatori over 70. Ma chi l'ha detto che i nonni devono solo fare l'orto, le passeggiate o andare a guardare i cantieri? No, no, questi nonnini, chiamati Silver Pixels, si allenano ogni giorno su simulatori di guida, puzzle game, e lo fanno, dicono, per mantenere i riflessi rapidi, e sfidano anche regolarmente i nipoti in streaming e molto spesso vincono loro.
2: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
3: 5 in condotta.
4: Su Web Radio Network c'è Telesuono, tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna. Un incidente sta provocando incolonnamenti tra Casilina e

0: Durante questo fine settimana, proprio sulla linea FL1, è prevista un'interruzione della circolazione tra Tiburtina e Ostiense per i lavori di realizzazione della nuova fermata Pigneto. Tutti i dettagli sul sito e app di Astral Infomobilità. Bene, è tutto da Arianna Croce e Astral Infomobilità. Grazie dell'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 15:59.
2: URL Radio.

sapete che io sono un patito delle nuove tecnologie e sempre di più, no? Cioè questo modo di vivere che si chiama IoT, l'internet delle cose, dove le tecnologie e gli oggetti interagiscono con noi. E beh, a Stoccolma in Svezia, io non lo so se lo troveremo magari in qualche negozio IKEA un giorno, hanno inventato questa poltrona da ufficio con sensori di pressione e naturalmente intelligenza artificiale integrata. Cioè, se ti metti gobbo o accavalli le gambe in modo scorretto, inizia a vibrare prima delicatamente, poi sempre più forte sul sedile per dirti guarda che sei messo male, e ti costringe a raddrizzarti.

Sempre riguardo nonnini Arzilli, complimenti, complimenti davvero a questo nonnino che a Miami, in Florida, ha ottenuto il record delle flessioni, ma pensate che lui c'ha 90 anni. Allora, è un ex veterano della Marina, quindi è un Marine, e sapete cosa sono i Marine americani, non muoiono mai, io mi immagino sempre Rambo, e ha festeggiato i 90 anni facendo 520 flessioni consecutive in meno di mezz'ora. No dai, ma non ci credo, in meno di mezz'ora, ma è possibile? Vabbè, non è stato registrato ufficialmente dai giudici locali del fitness, quindi il record è valido: 90 anni, 520 flessioni consecutive in meno di mezz'ora. Io non ce la faccio, ma neanche in una settimana, a farne 520.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: noi cerchiamo con le nostre notizie di darvi cose belle, curiose, magari che ci strappano anche quel mezzo sorriso, sono quelle notizie da 5 in condotta e perché pensiamo che farvi un po' sorridere fa bene, anzi ne siamo certi e questo è confermato anche da questo studio pubblicato dai ricercatori del Dipartimento di Cardiologia dell'Università di Bologna. È stato misurato scientificamente che una risata di 20 secondi, ecco, vi dovrei raccontare una barzelletta adesso, una risata di 20 secondi fa dilatare l'endotelio, che è il rivestimento interno dei vasi sanguigni, pensate, si dilata del 22%, migliorando la circolazione sanguigna esattamente come una camminata veloce. Ben, evviva, evviva la risata.
1: Ah!

Ma ci sta benissimo, questa. Oltre ad essere la festa dei nonni oggi, è anche la giornata mondiale del sorriso. Ma quanto è bello. Un sorriso non costa nulla e fa davvero molto bene, perché quando una persona ti sorride è sicuramente una cosa sempre bella. Mi ricordo che solo ieri abbiamo parlato di questo risultato scientifico provato dall'Università di Bologna, che dice che una risata di 20 secondi migliora la salute, e di questo ne siamo certi anche noi. Complimenti anche a questa installazione che è stata fatta a Tokyo, dove c'è un distributore automatico di snack, ed è un distributore come sempre in Giappone, loro sono avanti con la tecnologia. Questo distributore automatico offre sconti del 50% se la telecamera frontale rileva un sorriso, ma deve essere proprio un bel sorriso a 32 denti con un punteggio di felicità superiore all'80%. Ecco, tu prendi il panino in questo distributore, fai un bel sorriso e lo paghi la metà.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRM Radio. Bellissima.
3: Your radio station.

si conclude questo fine settimana. Dopodomani si conclude l'Oktoberfest 2026. 3 fine settimana, 15 giorni, 16. E con 15 giorni di grande festa. E bellissimo, una delle feste più grandi in assoluto al mondo. E ci sono le notizie che arrivano da Monaco di Baviera. E allora quest'anno è leggermente calato il consumo della classica birra bionda, è calato dell'1,4%, adesso vediamo come va nei prossimi giorni, ma sono balzate in alto le richieste di birra analcolica. E così come c'è stato registrato il successo della nuova tendenza della Radler, sapete, la birra mescolata alla limonata, molto buona, poi insomma la birra diventa leggera, però la versione di quest'anno, quella più richiesta, era la versione super aspra, con tanto limone dentro e anche super dissetante, e dicono che forse dipende proprio dalle temperature di questi giorni, di queste ultime due settimane. A proposito di record, per quanto riguarda l'Oktoberfest sono stati salvati 52.000 boccali, cioè il celebre boccale da litro in vetro, è l'oggetto del desiderio di ogni turista, ma portarselo a casa di frodo non va bene, è furto. E la sicurezza e i controlli agli ingressi di queste grandi installazioni sono inflessibili. Nel rapporto di metà evento è stato reso noto appunto che gli addetti alla sicurezza, e questo quindi vuol dire allo scorso fine settimana, hanno bloccato e recuperato ben 52.000 boccali che tentavano di migrare abusivamente nelle valigie dei visitatori.

0: hear it, the more you feel it.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Sono le 16:57.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni.

70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'Oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Toki Doki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons and Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.

0: Benvenuti a tutti, buon sabato, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi in questa bella giornata, perché è weekend, il primo weekend tra l'altro del mese di ottobre. Come state? Tutto bene? Mi auguro assolutamente di sì. Anche oggi tanti argomenti da trattare. Tra poco parliamo delle auto, che compriamo le auto, no? Che hanno schermi enormi, oggi sensori, telecamere, sistemi elettronici di ogni tipo. Poi, dopo due giorni, siamo online a comprare altri gadget da mettere dentro. Evidentemente l'auto non è mai veramente finita, perché sono sempre più tecnologiche, ma continuiamo a riempirle di accessori, perché si innesca questo meccanismo nel nostro cervello. Tra poco lo scopriamo.
1: Mentre

Cari amici di The Mag, tra gennaio e luglio 2026 le ricerche online in Italia dedicate ad accessori e ricambi auto hanno superato quota 1,8 milioni e tra i prodotti che continuano a generare interesse troviamo dashcam, navigatori, supporti per smartphone, caricabatterie e dispositivi per personalizzare un po' tutto l'abitacolo. Ed è quasi paradossale, no, se ci pensiamo, perché le auto moderne arrivano già con dotazioni che fino a qualche anno fa avremmo considerato futuristico, fantascienza, eppure continuiamo a comprare cose da aggiungere. Le dashcam, per esempio, sono diventate più familiari anche agli automobilisti italiani, una piccola telecamera che registra ciò che accade davanti alle vetture durante il viaggio. Probabilmente l'automobile rimane uno degli oggetti che sentiamo davvero il bisogno di personalizzare, quindi andiamo a comprare l'auto, poi compriamo il supporto del telefono, poi il caricatore, poi la telecamera, poi il profumatore, e dopo 6.000 euro di accessori possiamo finalmente dire: perfetta, esattamente come l'avevo progettata e come la volevo io, però in realtà ci abbiamo speso quelli e gli altri.

0: i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più...

Cari amici di The Mag, per anni abbiamo cercato di rendere l'abbigliamento da ufficio sempre più casual, no? Quindi utilizzando le sneakers, jeans, tanti anche le felpe. Adesso la moda ha deciso di fare un'inversione a U, completi, camicie, cravatte, sta tornando tutto questo, solo che hanno cambiato nome.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
13: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
14: The Meg.

è cambiato il movimento di come bisogna vestirsi al lavoro. Prima era cravatta, camicia, giacca, poi siamo passati a qualcosa di più casual, quindi sneakers, pantaloni larghi, baggy, felpe, comunque vestiti diciamo non oppressivi. Invece adesso una delle estetiche che è tornata protagonista proprio nell'abbigliamento dell'autunno 2026 è il corporate core, chiamato anche corp core. L'ispirazione arriva dall'ufficio anni 90, quindi completo sartoriale, pantaloni ampi, camicie, blazer, gonne, cravatte, però reinterpretati in maniera più rilassata e contemporanea. Ed è curioso perché arriva dopo anni in cui il dress code lavorativo è diventato sempre meno rigido. Oggi in moltissimi uffici la cravatta è praticamente scomparsa, persino i jeans larghi e sneakers, no? Sono diventati normali da vedere in tanti lavoratori, in tanti uffici. La moda però funziona così: quando qualcosa diventa troppo normale, prima o poi torna interessante ciò che avevamo eliminato da qualche anno. Abbiamo passato anni a liberarci dell'obbligo di vestirci da ufficio, adesso ci vestiamo da ufficio anche quando non dobbiamo andarci. Il paradosso è sempre la cosa più bella del mondo.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
1: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

C'è una ricerca molto interessante che voglio riproporvi qui all'interno del nostro magazine, che ha seguito un bel po' di persone anziane per studiare il rapporto tra partecipazione culturale e invecchiamento fisiologico. I ricercatori non hanno guardato soltanto l'età, no, che avevano queste persone, quindi quella scritta sulla carta d'identità, ma hanno analizzato anche un bel po' di parametri legati proprio allo stato dell'organismo, tra cui pressione sanguigna, funzionalità respiratoria, forza muscolare, indice di massa corporea. Il risultato ha mostrato un'associazione tra una maggiore partecipazione ad attività culturali come cinema, musei, teatro e indicatori di invecchiamento fisiologico più favorevoli. Ovviamente attenzione a quello che sto dicendo, associazione non significa che comprare un biglietto per il cinema ci faccia automaticamente ringiovanire, no? È un po' come il film di Benjamin Button, che diventiamo più giovani, assolutamente no. Potrebbero contribuire però ad avere più movimento, più socialità, più amici, a continuare ad essere più curiosi, ad avere più stimolazione mentale. È una bella scusa da utilizzare, no? Dove vai stasera? Vado al cinema ancora? Non posso farci niente, sto lavorando sulla mia età fisiologica.

0: irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno lunedì, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: Su Web Radio Network c'è Telesuono. Tutte le hit del momento.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben ritrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana. In interna si sta in coda tra Cassia Veientana e Salaria e più avanti all'altezza dell'Appia. Ci spostiamo sulla Roma Fiumicino, si rallenta tra Via della Magliana e Via del Cappellaccio verso l'Eur. Andiamo ora sulla Casilina, rallentamenti tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia. In via Appia si procede a rilento nei pressi di Santa Maria delle Mole, Albano e Genzano, anche in questo caso in entrambe le direzioni. E nell'ambito degli eventi, oggi e domani a Fiumicino, un viaggio tra culture, sapori e tradizioni con la manifestazione Mondo in Fiera. Per l'occasione istituiti divieti di transito e sosta in via della Torre Clementina, via del Canale, via Orbetello e via degli Orti. Attenzione alla segnaletica. Bene a tutto da Arianna Croce e Astral Infomobilità, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:58.

Amanti di quei 20 anni di musica che ha lasciato momenti indelebili, eccoci qua a parlare un'altra volta di Super Sound con la voce di Marco Del Vice. Vado a cercare sempre delle belle canzoni che spero vi piacciono, ma soprattutto che vi facciano ritornare in mente quegli anni, dagli anni 80 agli anni 90. Credo che le prime tre canzoni sono molto importanti. Troveremo Tina Turner con Simply the Best, una grande raccolta del 1991. La canzone si intitola I Want You Near Me. Poi loro erano Kerry Wilson, Wendy Wilson e Sienna Phillips. Insieme le Wilson Phillips con la canzone più importante del loro repertorio musicale, quella che si chiama Hold On. Musica italiana invece è la terza, 1995, come Thelma e Louise, è il secondo album di George.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Abbiamo aperto l'appuntamento con tre belle canzoni. Adesso ce ne sono altre tre per proseguire andando a visitare la musica degli anni 80 e degli anni 90. La prima è del 1983, grandissimo successo con il gruppo dei Van Halen. Lui, pazzo scatenato, che suonava e cantava Jump. Poi ci sono i Wang Chang, 1986. Tre canzoni molto molto importanti del loro repertorio. La prima con Dance All Day, poi con Let's Go, ed infine questa canzone che ascolteremo tra poco, che si chiama Everybody Have Fun Tonight. Musica italiana a questo punto. 50 special, non c'è molto da dire, se non che è il pezzo estratto dal primo album di questa formazione che sono i Luna Pop. Album comunque importante perché c'è anche qualcosa di grande, Un Giorno Migliore, Vorrei, che magari un giorno o l'altro ascolteremo nel Super Sound. Adesso gustatevi le prossime tre canzoni.

0: torna anche tu negli anni 80 e 90 con Super Sound.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Ne arrivano altre tre di canzoni. Tre, numero perfetto, ritmi perfetti per i prossimi minuti, naturalmente qua su Super Sound. C'è Whitney Houston e torneremo nel 1990 con l'album che si chiama I'm Your Baby Tonight, album che pare sia stato quello che abbia dato una svolta alla carriera di questa grande cantante. Poi entreremo nel mondo dance con un pezzo del 1995, girava tantissimo alla radio questa canzone. È un progetto italiano, si chiamano Wakefield e il pezzo che ascolteremo è Thinking of You. Un saltino di là, oltre la manica, era il 1986. Il brano era stato scritto e prodotto da George Michael, insieme naturalmente al socio Wham, insieme con The Age of Heaven. Queste sono le prossime tre canzoni del Super Sound.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Ci sono canzoni che fa veramente piacere di ascoltare. Questo è il caso sicuramente della prossima, che dura 4 minuti. Si chiamano Francesco Baccini, Enrico Prandi, Paolo Belli e I Ladri di Biciclette. Avete capito che si sta parlando di Sotto questo sole, una canzone del 1990 che ha addirittura vinto il Festival Bar. Entreremo invece in questa formazione olandese che cantavano in lingua inglese un pop rock non male. La canzone è una delle più ascoltate del loro repertorio musicale, ha venduto 18 milioni di copie. Si intitola semplicemente You. E poi Texas, formazione scozzese, un bel rock di quello tosto, ma con una canzone dolcissima, quella che si intitola Say What You Want.

Il negozio chiude. Abbiamo terminato anche per oggi il nostro appuntamento con la musica degli anni 80 e 90. Sono Marco Del Vais. Se vi è piaciuta la musica di oggi, ottimo! Magari la prossima volta ci sarà qualcosa di ancora più bello. Quindi vi invito ad ascoltare questa radio con il Super Sound. Adesso vi presento però la canzone. Questa è stata la canzone che è arrivata in 15ª posizione nella classifica soul statunitense nel 1984. La canzone è World Famous Supreme Team, con un pezzo leggendario. Si intitola ADJ. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima.

0: sono le 18 e 59 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Viarum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la via Appia, strada consolare, e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono

0: dall'Arco di Costantino al Mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma, infine, clou di Romix, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Tokidoki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons & Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi, in questo weekend, si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Val d'Arno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Forse non salverò il mondo.
13: Forse non salverò l'economia.
12: Forse non salverò tutti gli indifesi.
13: Forse non salverò l'Amazzonia.
14: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
15: VRN Radio, più l'ascolti, più...

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Viarum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinale Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeo Grab dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri quadrati in 5 padiglioni. I premiati del Romix d'oro di questa edizione: Paola Barbato, sceneggiatrice di Dylan Dog, Stefano Bessoni, maestro italiano del disegno fantastico e della stop motion, Max Bunker, firma di Alan Ford, il regista e animatore della nuova serie di Lupin III, Takeshi Koike, oltre al creatore di Tokidoki, Simone Legno, e a Sir Ian Livingstone, guru di Dungeons & Dragons. Andiamo in Toscana, dove a Montevarchi in questo weekend si svolge il Paleo Fest, il festival della preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: VRN Viabilità.
3: Astral Infomobilità.
4: Di nuovo ben trovati all'appuntamento con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura alla Roma Fiumicino a causa Lazio. In apertura alla Roma Fiumicino a causa di un incidente si sono formati incolonnamenti tra Fiera di Roma e Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo.

0: fra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. Bene, è tutto da Arianna Croce e Astral Info Mobilità, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
2: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: 1979.
4: Benvenuti amici all'appuntamento con la Hit Parade History. Io sono Pasquale Auletta ed oggi vi porterò indietro di oltre 40 anni nel 1979, tra luci colorate, pantaloni a zampa e tanta, tanta musica. Il 1979 è stato un anno speciale. In Italia la disco music spopolava nelle discoteche, la televisione lanciava nuove star come Eder Parisi e al Festival Bar un giovane Alan Sorrenti si prendeva la scena con un brano diventato immortale. Ma non solo, era l'anno dei Bee Gees che facevano ballare mezzo mondo, di Adriano Celentano che sapeva ancora sorprendere con la sua voce unica e del fascino internazionale di Julio Iglesias. Dunque, mettiamoci comodi, pronti a scoprire quali sono state le 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979. Partiamo subito dalla posizione numero 10, dove troviamo Antonello Venditti con Buona Domenica, un brano che ancora oggi ci accompagna con la sua leggerezza e la sua poesia. Un invito a vivere i piccoli momenti, a godersi quella giornata di festa tanto amata dagli italiani. Venditti in quegli anni stava già consolidando la sua carriera come voce del pop d'autore romano e questo brano riuscì a diventare un inno quotidiano, semplice ma indimenticabile.

una domenica tranquilla, passiamo invece alla febbre del sabato sera, anzi della discoteca, con una bionda che ha fatto ballare tutta l'Italia. Alla posizione numero 9 troviamo la sorpresa del 1979, Ether Parisi con Disco Bambina. Direttamente dal programma fantastico di Rai 1, Eder incantò con la sua energia, il suo sorriso e soprattutto con questo brano che divenne subito un tormentone. Una vera e propria esplosione di disco made in Italy, cantata da una showgirl americana che diventò un simbolo televisivo della fine degli anni 70.

dopo questo tuffo in pista, passiamo a un artista che con la sua voce calda e profonda sapeva conquistare soprattutto i cuori romantici. Julio Iglesias, la Spagna che conquista il mondo e anche l'Italia con Pensami. Era il 1979 quando Julio stava costruendo la sua immagine di Latin Lover internazionale. Pensami è una ballata intensa, intrisa di passione e nostalgia, perfetta per accompagnare le serate estive. Iglesias divenne presto un abitué delle classifiche italiane, capace di alternare brani ritmati a struggenti melodie romantiche.

dalla Spagna al mondo intero. Ora è il momento di un gruppo musicale che negli anni 70 ha dominato le classifiche globali, i Bee Gees. In settima posizione con Too Much Heaven, un brano che mostrava il lato più soul del gruppo australiano, lontano dalle luci della disco, ma sempre capace di emozionare con le loro voci in falsetto. Pubblicata come singolo di beneficenza, questa canzone dimostrò che i Bee Gees non erano solo ritmo da discoteca, ma anche melodia e cuore. Un vero classico senza tempo.

0: se vi sembra di aver avuto troppa dolcezza, non andate via, i Bee Gees stanno per tornare, questa volta con energia e dramma. Noi ci fermiamo per una pausa, riprenderemo tra qualche minuto per la Hit Parade History 1979.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.

0: Radio. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Your passion for music.
2: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
3: 1979.
4: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1979. Ripartiamo dalla posizione numero 6, dove ritroviamo i Bee Gees, ma con tutta altra atmosfera. Tragedy, un pezzo potentissimo, dominato dal ritmo incalzante e dalla drammaticità del titolo. Era l'epoca in cui i fratelli Gibb erano ovunque, nei film, nelle radio, nelle discoteche, e questo brano ne è la prova. Travolgente, quasi teatrale, ancora oggi capace di farci muovere i piedi.

Dalla tragedia passiamo invece alla dolcezza di un cartone animato che ha fatto piangere e sognare milioni di bambini italiani. Quinta posizione per Remy, le sue avventure. Chiunque fosse bambino alla fine degli anni 70 ricorda la sigla del cartone giapponese, trasmesso in Italia, è subito diventato un cult. La canzone, interpretata dal gruppo I Ragazzi di Remy, raccontava le peripezie del piccolo orfano e riusciva ad emozionare non solo i più piccoli, ma anche i grandi. È la dimostrazione che in quegli anni le sigle dei cartoni potevano tranquillamente competere con i grandi successi pop.

Ed ora, dopo tanta nostalgia, torniamo in pista con uno degli idoli femminili dell'epoca. Bello, talentuoso e con una energia unica, Miguel Bosé, in quarta posizione con Super Superman. Spagnolo come Julio Iglesias, ma con un'immagine completamente diversa. Giovane, ribelle, icona di stile, Super Superman è una canzone frizzante, ironica, capace di diventare un hit internazionale. Miguel Bosé in quegli anni era una vera star, amato dai giovani e protagonista di quella miscela perfetta tra pop, glam e spettacolo.

0: Questa è Parade History dedicata al 1979. Io sono Pasquale Auletta e noi ci prendiamo un'altra pausa. Ritorniamo tra poco con le ultime tre posizioni, o meglio, le prime tre posizioni di questa classifica.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Radio, bellissima.
3: Your radio station.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: Your radio station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia.
5: 1979.
0: Ultimo blocco di questa Hit Parade History dedicata al 1979. E ora saliamo ancora più in alto perché ci avviciniamo al podio. A prenderci per mano è il molleggiato nazionale Adriano Celentano, al terzo posto con Soli, un brano che racconta la solitudine ed il bisogno d'amore con la consueta intensità del molleggiato. Celentano nel 1979 era già un'icona della musica italiana, ma con Soli riuscì ancora una volta a rinnovarsi, a emozionare ed a conquistare il pubblico. Una canzone intima, profonda, che resta una delle sue più amate ballate.

E dalla solitudine passiamo ad un artista che invece sapeva parlare d'amore con voce vellutata, Julio Iglesias, che torna in classifica al numero 2 con Se tornassi. Un titolo che è già una promessa, un brano intriso di nostalgia e romanticismo. Julio, con il suo stile elegante e la sua interpretazione appassionata, riusciva a far innamorare milioni di fan e in Italia divenne quasi di casa. Questa canzone, malinconica ma dolce, è un tipico esempio del suo modo di trasformare la musica in emozione pura.

adesso ci siamo, è il momento del numero uno, il brano che ha segnato il 1979, l'estate del 1979, il Festival Bar di quell'anno ed un'intera generazione. Signore e signori, Alan Sorrenti con la canzone regina delle classifiche del 1979, Tu sei l'unica donna per me. Questa canzone vinse il Festival Bar, rimase in vetta per settimane, diventando una delle più grandi hit italiane di sempre. Sorrenti, che fino ad allora era conosciuto soprattutto per i suoi brani più sperimentali, cambiò completamente pelle e conquistò tutti con una melodia semplice, diretta e romantica. Ancora oggi è impossibile non canticchiarla. Era l'estate italiana, era il 1979 e questa canzone ne è il simbolo assoluto.

0: con Alan Sorrenti chiudiamo la nostra classifica delle 10 canzoni più ascoltate in Italia nel 1979, un anno che ci ha regalato emozioni fortissime, dalla poesia di Venditti alla disco di Eder Parisi, dalla dolcezza dei cartoni alla potenza dei Bee Gees, fino al romanticismo di Julio Iglesias e al trionfo di Celentano e Alan Sorrenti. Grazie per essere stati con noi a Hit Parade History 1979. Vi aspettiamo alla prossima puntata con un altro viaggio nella musica che ha fatto la storia. Io sono Pasquale Auletta, a presto con un nuovo appuntamento dunque con Hit Parade History e buona musica a tutti.
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
4: La tua radio.

0: RN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Affreschi di Valentina Castellan, Buendia Books. 10 racconti ispirati a 10 oggetti del mondo antico per viaggiare nel tempo, nello spazio e nell'animo umano. 10 racconti per spaziare dal Mesoamerica degli Aztechi alla Pompei dell'eruzione del Vesuvio, dalla Siracusa dell'Ottocento alla Torino di oggi. 10 racconti che sono intensi affreschi, dipinti attorno ai temi ricorrenti nell'essere umano di qualunque epoca e qualunque luogo, dell'incontro, della possibilità, del divino, della scelta e del destino.
0: Da leggere.
5: Il rovescio della vita, di Marta Nizzo, Bertoni Editore. Mentre giocavo a tennis e sentivo che qualcuno faceva il tifo per me, tutto mi scivolava via. Le ore di attesa, il duro responso degli specialisti, la tensione disegnata sul volto dei miei genitori. Con la racchetta in mano mi ripulivo da anni di ospedali, dagli aghi infilati in vena, dalle lenzuola bianche e spesse che sapevano di disinfettante, dai rumori delle macchine a cui restavo attaccata, con quei timer, le lucine, i controlli e le precauzioni e quel senso di precarietà che mi faceva sentire costantemente in bilico.
1: Da leggere.
6: The Call, di Massimo Grilli, Leone Editore. Cosa succederebbe se un giovane anarcoide cercasse, anche attraverso i social, di convincere ciascuno che la felicità è possibile adesso, compiendo atti che per qualcuno hanno del miracoloso, mentre per altri sono trucchi da illusionista? Bene, la narrazione densa, ricca di significati e allusioni, ma assolutamente contemporanea di The Call, vi prenderà, in un crescendo di colpi di scena fino ad un imprevedibile epilogo.
0: Da leggere.
7: 1922-1926, gli anni della marcia verso la dittatura. E cosa pensava davvero Benedetto Croce del fascismo nascente? Una visita dello Stato etico, a cura di Maurizio Tarantino ed edito da Grafe.it Edizioni, non è un libro di storia, è la testimonianza senza filtri di uno dei massimi intellettuali del Novecento. Ritrova allora gli scritti originali sulla trasformazione dell'Italia e domandati: può la storia insegnarci qualcosa sul presente?
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
8: Sono le 21 e un minuto.
9: VRN Radio.
3: VRN Golden Hits.

0: Denise.
1: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
2: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
3: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
2: Aiutaci.
1: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
4: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
2: Non è un gioco. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: c'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
3: Your radio station.

0: Sono le 21 e 58 minuti.
1: URL Radio.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
14: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
15: Sono le 23 e un minuto.
16: WRN Radio.
17: WRN Radio. The more you hear it, the

0: È mezzanotte e un minuto.
1: VRN Radio. VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, un evento senza precedenti con 200 concerti quasi in contemporanea gratuiti in 90 luoghi di Roma con 130 artisti e 100 pianoforti. È il weekend in cui arriva finalmente nella capitale Piano City, il festival di musica che porta concerti nei palazzi, nei cortili, nei monumenti, nelle piazze, perfino nei centri commerciali e nelle metropolitane della città. Il progetto, nato a Berlino nel 2010 dal musicista Andreas Kern, si è sviluppato nel tempo con edizioni a Madrid, Atene, Lisbona, New York, Tokyo e Milano. Nella capitale sono state coinvolte scuole di musica e accademie e risuoneranno di concerti anche barconi sul Tevere e dormitori pubblici della stazione Termini e della Caritas. Nella capitale questo fine settimana si celebra anche la Regina Via Arum. Sono tornati gli Appia Days, che celebrano la Via Appia, strada consolare e arteria chiave per l'impero romano, che con i suoi 900 chilometri che connettono Roma e Brindisi attraverso quattro regioni è oggi ufficialmente nella lista del patrimonio UNESCO. Roma capofila dell'edizione che festeggia il decennale e propone nei due giorni visite guidate sull'Appia, passeggiate, itinerari in bicicletta, spettacoli, laboratori e aperture straordinarie. Nel programma anche visite al sepolcro degli Scipioni, alle mura aureliane e alla casina del cardinal Bessarione. Domenica mattina pedalata con Archeo Grab dall'Arco di Costantino al mausoleo di Cecilia Metella. Alla Fiera di Roma infine clou di Romix, il festival internazionale del fumetto, animazione, cinema e games, che torna per l'appuntamento autunnale. Ricchissimo il programma che affianca la fiera con oltre 400 espositori in uno spazio di oltre 70.000 metri.

0: La preistoria che porta in città paleontologi, ricercatori e appassionati per raccontare le origini del Valdarno Superiore, dove si trova un eccezionale bacino fossilifero, e la storia della vita sulla Terra. Oltre 40 le realtà coinvolte. Il notiziario di cultura e spettacolo termina qui. Buon ascolto.
1: URN Previsioni Meteo.
2: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.
3: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti. Web Radio Network Night, la notte.

But if the world was ending, you come over right. You come over.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Web Radio Network Night, la notte

0: raccoglie quello che non sei tenere. Se desideri una cosa e lo ottieni, trattala bene. Se la mia stella polare mi indichi la direzione, mi impedisci di cadere.
1: Ascolterai solo VRN Radio.
2: Et c'est le vent qui frôle.

Web Radio Network Night, la notte più bella del web.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot!
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Web Radio Network Night, la

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Stop! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: È mezzanotte e 58 minuti.
4: URL Radio.
5: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: sera quando uscite dalla discoteca. Non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 2:01.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.